pochi capivano il jazz. Troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata.

coresteleden jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Du-da-du-da, du-da, du-da-di-da, du-da. Duemila enigmi nel jazz.

people in jeans, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmie del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

la luna del jazz. Do da da di e di da da. He da da ye jazz. I whisper out of you. I whisper out of you. Yes, sir.